ci provoca te e gli fai copri. So che creda un gloria, io devo più gloria, la gloria foghe che parlo, descansa teu coração. Levanta a mão.